dámelo. Per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani mie.